Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: fare cosa, amore mio? Vabbè, giustamente, giusto, giusto.
1: Un giorno mi porti.
0: Certo, amore, che ti porto un giorno a Roma, certo.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 30 minuti.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Nueva York.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:34 minuti.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
5: Written Entertainment. Ashanti.
6: Kills. Gotta get this one off my chest.
5: Listen, baby.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. This is

0: la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Bueno, mami, oye lo que hay. Yo ando con Tony Amatore y Pepe Salerno, pero no queremos estrés, queremos estar tranquilos.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 36 minuti.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:04.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. No matter what.

Fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Mugello.

know, you heard it too.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del Consiglio Comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
2: Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia è il sindaco di Borgo Leonardo Romagnoli dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzini 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente ed hanno allertato la locale stazione dei carabinieri, che giunta sul posto ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
1: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
2: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energia e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
1: Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà l'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera, ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'Infrenabile Notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'Infrenabile Notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: base normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
8: Ah, l'estate, pace, relax
9: e tanta convenienza!
8: Ma perché urli?
9: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
10: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
11: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Forne.

0: ACI a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 8.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
2: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
6: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320 430 9898.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Questo disco è stato richiesto a
13: 334 79 88 000.
14: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055

0: La fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e, naturalmente, fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
6: Per info Alessandro 320 430 9898.
7: L'estate, pace, relax
8: e tanta convenienza!
7: Ma perché urli?
8: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
9: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene!
10: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 10.
8: Radio Mugello Notizie.
9: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associate.

0: associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
1: Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia è il sindaco di Borgo Leonardo Romagnoli dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzi di 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente ed hanno allertato la locale stazione dei carabinieri, che giunta sul posto ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
0: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova, per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto Sol che teneva il Supeque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
1: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Tu chiamale se vuoi emozioni.
8: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
7: Emozioni.
9: Buongiorno, buongiorno, una nuova puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni, in arrivo in passato Ferragosto, una puntata che ci instrada in una parte di questa opera di Francesca Erika Poli, la psicologa di cui stiamo leggendo il libro Emozioni che curano, un viaggio, dicevo, sempre più intrigante e interessante, lo vedremo via via nello sviluppo di questa e delle prossime puntate. Abbiamo infatti attraversato molti degli aspetti che riguardano il mondo emozionale, che ci riguarda fin dall'infanzia fino al diventare adulti, e a come questa cosa ci condiziona e ci caratterizza come esseri umani nelle nostre scelte. Abbiamo visto recentemente il tema della paura, come si articola dentro di noi e come ci impedisca di avere accesso alla verità, quando la verità è in realtà l'unico vero strumento di ripacificazione e quindi di salute, di benessere, di raggiungimento finalmente di uno stato emozionale sereno. E quindi ricominciamo la lettura dalle prime righe di dove eravamo rimasti l'ultima volta. Parliamo di svalutazione, che nasce proprio dalla paura, la svalutazione che facciamo di noi stessi per paura di prendere spazio nel mondo e di rilasciare anche quelle convinzioni, quelle modalità che ci hanno condizionato così tanto nel passato e che ci fanno male. Chi si sottomette alla svalutazione pratica pure il costante dubbio su di sé, che è anche continua preoccupazione su quel che potrebbe succedere nel futuro, incertezza sulle proprie capacità di farcela, rifiuto di attendere quel che accadrà e andare verso l'ignoto che ci aspetta, caratteristica ovviamente della vita. In questo modo infatti si vive davvero molto male.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Per meglio farci comprendere dunque quelle che sono il contenuto delle sue parole, Francesca Erika ci pone degli esempi della sua esperienza come psicologa e ci dice: una mia paziente, sempre criticata da una madre a sua volta depressa, ha imparato a criticarsi e non vede che se stessa, perché da piccola l'ipercritica della mamma per lei era la verità. E se lei fosse diventata quella bambina incapace, avrebbe comunque salvato la madre buona. L'autoattacco comincia presto, quando il bimbo crede che se qualcosa di brutto accade, lui deve essere brutto, per forza, come dice Ferenczky. Questo fa sì che una volta diventato adulto si attacchi senza accorgersene e pensi di essere un soggetto sgradevole, non degno di amore sin dalla nascita. Oltretutto, proprio per via di queste distorsioni e carenze di pensiero simbolico, non è neppure detto che le dure identificazioni con genitori ipercritici e svalutanti siano una fotografia perfetta e accurata dei reali genitori, considerato che un figlio vede i genitori attraverso le proprie capacità, le proprie risorse neurocognitive, che sono immature e ricorrono alla scissione bene e male e alla proiezione. I bambini vedono attraverso le lenti dei loro bisogni e anche della loro rabbia. Il problema quindi non è tanto in che cosa sia accaduto in sé e per sé, ma nella capacità che il genitore ha avuto o meno di riparare gli strappi della sintonizzazione, la sintonizzazione naturale e spontanea che si deve manifestare nella relazione tra genitori e figli.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
4: Attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Andiamo dunque a dissertare riguardo a questo, a questa relazione tra genitori e figli, e sul fatto che non è tanto l'evento in sé che va preso in considerazione, certo anche quello, ma soprattutto il modo con cui il bambino lo legge attraverso i suoi occhi e la propria condizione. Una madre con tre figli, di cui uno magari appena nato, inevitabilmente dovrà negare in alcuni momenti la richiesta di attenzione dei più grandi, e non per questo sarà una madre non sintonizzata. Ma i bambini proveranno rabbia per il fatto che non è sempre disponibile e non dà loro attenzioni. A fare la differenza sarà la capacità della madre di vedere la loro rabbia, di riconoscerla e di non evitarla, di non difendersi da quello che i bambini provano, di dare loro un significato a ciò che accade. In sostanza, di non essere a disagio con le sue emozioni e con le loro, di non temere l'intensità e di essere capace di verità. Se questo non accade, allora il bambino crea una memoria di madre deprivante che lo trascura. In realtà la madre trascura le emozioni e le relazioni. I bambini, come ben delineato da Otto Kernberg, se volete potete andarlo a cercare sul web, non formano una memoria del genitore in sé, ma della relazione con lui o con lei, cioè di sé rispetto alla madre o al padre, di come percepivano quelle figure e delle emozioni vissute con loro. È per questo che ogni volta che anche in altri momenti sale l'emozione evitata o repressa, perché evitata o repressa dal genitore, quell'emozione è connessa, senza bisogno di un racconto, alla memoria di come ci si sentiva in una relazione passata. Ecco, mi fermo qui per il momento, ma riprendiamo senz'altro l'argomento, e mi domando quanto per voi possa essere stato toccante sentire queste parole, quanto effettivamente questo possa corrispondere ad un vissuto che portiamo dentro, perché tutti quanti abbiamo una memoria di questo tipo dentro di noi. Quindi alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti enci già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
2: Sono le 10 e 35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, 100% successo.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo.

0: da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beerfest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
1: Per info, Alessandro 320-430-9898.
2: Ade Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Ah, l'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene!
8: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti, vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperinci cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Mondo Visione. Ciao ciao. Mondo Visione. Appuntamento con Mondo Visione del giovedì con il Fabio Orgoglio. Se siete pronti, io sono prontissimo. Musica allora.

0: tutti in spiaggia, dai. Allora, mi sembra che lunedì scorso, appunto all'interno di Mondovisione, abbiamo parlato dei racchettoni, che non hanno bisogno di alcuna spiegazione, perché il nome stesso ci fa capire qual è il gioco, insomma ne abbiamo già parlato. Adesso invece vorrei parlarvi del going o zoom ball, che negli Stati Uniti d'America appunto è chiamato appunto zoom ball. È un gioco da spiaggia di moda nella seconda metà degli anni 70. Divenne in breve tempo assai popolare per cadere altrettanto velocemente nel dimenticatoio, quantomeno sulle spiagge italiane. Viene invece tuttora commercializzato e utilizzato come strumento per migliorare la motricità in varie patologie dell'infanzia e dell'adolescenza, tra le quali l'autismo. Come funziona? Insomma, adesso magari il nome non vi dirà niente, magari per coloro che c'erano in questi anni. Gioco molto semplice: c'è questa palla ovale di plastica, spesso di colore arancione, nel quale passano tramite un buco presente lungo la lunghezza due robusti cavi di nylon, i quali terminano con delle maniglie, quindi sia da un'estremità e l'altra ci sono queste maniglie. I due giocatori prendono in mano le maniglie ed, allargando le braccia, allontanano la palla da sé, facendola pervenire al partner, il quale la rispedisce allargando le braccia a sua volta. È più difficile da spiegare che da fare, insomma, in poche parole questa sfera, questo ovale, all'interno ci passano questi due cavi, e quindi allargando i cavi con le maniglie, prima una persona fa arrivare la palla all'altro, e dopo l'altra a sua volta, quando gli arriva vicino, lo allarga e lo fa arrivare. È carino, io me lo ricordo, ce lo avevo, perché del resto poi quando vai al mare trovi questi giochi e li compri anche tu, te li vendono in spiaggia, insomma così. L'ho avuto a casa per parecchio tempo, poi adesso sarà sicuramente finito da qualche parte, oppure l'avremmo buttato via. Peccato, perché sono bei ricordi. Going o zoom ball, se vi va di dare un'occhiata su internet.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene!
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest, che aderiscono all'iniziativa.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Altro gioco praticatissimo anni fa nelle spiagge italiane era la pista delle biglie. Insomma, ve le ricorderete, dai, insomma, adesso parlo sempre agli anziani come me. Venivano appunto tracciate queste piste con le curve. Di solito si prendeva una persona dai due piedi, e lui trascinandolo col sedere faceva poi la famosa pista, nella quale si gareggiava con queste palline di plastica. All'interno avevano la foto del corridore del ciclista. Si collezionavano anche queste palline di plastica, e Peccato non, insomma, anche io ne avevo di queste, peccato non averne più, perché anche questi sarebbero ricordi bellissimi secondo me. Che ci volete fare?
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Magica, unica. Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In spiaggia, ma non solo in spiaggia, si gioca con il frisbee. Il frisbee, se sei al mare, puoi giocare sulla sabbia, ma anche andare direttamente in acqua. Questo è un gioco, è diventato anche uno sport, che è anche bello da vedere. Quando ci sono dei ragazzi, ma anche degli adulti, che sono bravi, è bellissimo veramente, ma anche nei nostri parchi. Spesso vediamo qualche persona che gioca col frisbee e quelli che sono bravi danno spettacolo. Il frisbee che da tanti anni resiste e è spettacolare.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci qui.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Rimaniamo in spiaggia, sì sì, rimaniamo in spiaggia, il periodo diciamo adatto anche per giocare alle bocce. Questo è un gioco che ancora si gioca tanto sulle nostre spiagge italiane. Bisogna stare attenti, una volta c'era un pochino di più di tolleranza perché insomma si poteva tranquillamente giocare e i vicini di ombrellone non dicevano niente. Adesso invece bisogna rispettare anche la tranquillità altrui e non si può proprio fare tutto. Ci sono comunque delle zone apposite nelle spiagge nelle quali appunto i bagnanti possono andare a giocare alle bocce. Anni fa c'erano anche quelle proprio pesanti, delle bocce proprio quelle pesanti, adesso è consigliabile usare quelle di plastica, perché se colpisci uno con la boccia quella proprio di metallo lo ammazzi. Quindi alla fine è meglio usare quelle di plastica.

0: Rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo. Oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovanni Nirenza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Vado al mare, visto che per questa settimana, per quanto mi riguarda, è proprio tutto. Insomma, il giovedì è il mio ultimo giorno, poi tornerò con voi a lunedì. Io andrei al mare, sì, ne ho anche voglia. Poi magari lunedì tornerò e vi faccio sapere quali giochi, quali sport ho visto al mare quest'anno.
5: È mezzogiorno.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia è il sindaco di Borgo Leonardo Romagnoli dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzini 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente, dando allertato la locale stazione dei carabinieri che, giunta sul posto, ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
9: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'Infrenabile Notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso concorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato

0: fatto attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dalla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Giovedì 20 agosto alle 18 nel Giardino della Proloco di Ronta per la rassegna Non solo libri è in programma La Maremma e il Mugello, analogie e contaminazioni delle due comunità. Interverranno Carlo Ronconi e Fabrizio Scheggi, modererà la serata il giornalista Ezio Alessio Gensini. Fine agosto stile veglia con due cultori della scrittura e della storia locale di appartenenza. Carlo Ronconi racconterà La Maremma e Fabrizio Scheggi racconterà, quasi in un dialogo a specchio, il Mugello. Terre così lontane, così vicine. L'evento vede il marchio delle volontarie della biblioteca di Ronta afferenti alla locale Proloco. Carlo Ronconi, farmacista scrittore nato a Grosseto ed è tornato a Firenze dove si era laureato. Fabrizio Scheggi, scrittore, poeta e pittore, appassionato studioso di storia antica e medievale, vive a Vicchio. Al termine seguirà apericena con piatti tipici della tradizione mugellana e maremmana. È gradita la prenotazione presso la biblioteca di Ronta o al numero 335-8103-093. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20.30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in tre atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore e regista teatrale Franco Castellani che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze.
1: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
0: Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: Ah, l'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
9: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
12: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: www.radiomugello.it.
15: Se io sapessi

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello c'è! Cioè.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377 1897834 o su poderebadia.com.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino di Mugello. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio mentre era impegnato in un cantiere lungo la 1 al viadotto Gocciolone 1. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Secondo le prime informazioni, il lavoratore si trovava su una delle pile del viadotto quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima era di origine egiziana e lavorava per un'azienda impegnata in subappalto nel cantiere autostradale. La dinamica esatta della caduta dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti sul cantiere. Un incendio divampato nel comune di Palazzuolo in località La Valle ha richiesto nel primo pomeriggio di mercoledì l'intervento di diversi

0: Diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Firenze e Bologna. Le fiamme hanno interessato un'area vicina ad alcune abitazioni. Il fronte dell'incendio si è spostato verso Montalcino, rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13:40. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marradi e Borgo San Lorenzo per il comando di Firenze, insieme al personale proveniente dai distaccamenti di Fontanellice e Casola Valsenio in Emilia Romagna. Complessivamente sono state impiegate 3 squadre e 4 automezzi, impegnate anche squadre antincendio boschivo di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, insieme a carabinieri e carabinieri forestali. Una parte del dispositivo è stata impegnata anche nella protezione delle case presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Alle operazioni ha partecipato anche il personale antincendi boschivi regionale con un elicottero. Il comune di Borgo San Lorenzo, con un'ordinanza, ha disposto un intervento urgente di disinfestazione a Ronta a seguito dell'accertamento di un caso di dengue di importazione in via Stefaneschi su richiesta dell'ufficio Igiene Pubblica e Nutrizione Mugello dell'AUSL Toscana Centro. L'intervento è in programma giovedì 20 agosto dalle 8 alle 18 in via Cinti, via delle Fontanelle, via della Stazione, via Faentina e via Stefaneschi nelle aree pubbliche e private individuate dall'ordinanza. È necessario consentire l'accesso agli addetti e seguire le indicazioni previste dall'ordinanza. Durante il trattamento restare al chiuso con porte e finestre chiuse, sospendere il ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole, ricoveri e prodotti ortofrutticoli. Dopo il trattamento per frutta e verdura eventualmente irrorata è previsto un intervallo di 15 giorni prima del consumo, oltre al lavaggio abbondante e per la frutta sbucciatura. La dengue non si trasmette da persona a persona ma attraverso la puntura di alcune zanzare, tra cui la zanzara tigre. I casi riscontrati in Italia sono dovuti a infezioni contratte durante viaggi in paesi extraeuropei. Elena Sozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del comune di Firenzuola. La decisione è arrivata dopo l'episodio delle dichiarazioni di sostegno presentate a nome della maggioranza del consiglio comunale senza il minimo coinvolgimento dell'assessore, nonostante la delega assegnata come assessore alla cultura in merito alla sospensione decisa da parte tedesca delle rappresentazioni teatrali presso il cimitero germanico della Futa, preceduta da altri episodi che hanno portato a questa scelta. Elena Sozzi rimane in consiglio comunale come consigliere. Giovedì 20 agosto alle 21 il Teatro degli Animosi di Marradi ospiterà L'infrenabile notte, la pièce teatrale promossa dal Centro Studi Campaniani Enrico Consolini per celebrare il genetliaco di Dino Campana. Il nuovo lavoro ideato da Barbara Betti prosegue il percorso avviato nel 2025 con il cappotto di Dino Campana. Anche questa volta il poeta marradese viene raccontato attraverso una costruzione teatrale che non si limita alla sua opera ma attinge alle testimonianze, alle lettere, agli appunti e agli scritti di chi lo ha conosciuto, studiato e ammirato. Al centro di L'infrenabile notte c'è il rapporto tra la voce di Campana e quella di Carlo Bo, critico e studioso che dedicò al poeta un importante saggio pubblicato nel 1939. A interpretare L'infrenabile notte sarà Emanuele Montagna, attore e uomo di teatro che nel 2024 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Commendatore per meriti artistici. Giovedì 20 agosto alle 18 nel giardino della Proloco di Ronta per la rassegna Non solo libri è in programma La Maremma e il Mugello, analogie e contaminazioni delle due comunità. Interverranno Carlo Ronconi e Fabrizio Scheggi, modererà la serata il giornalista Ezio Alessio Gensini. Fine agosto stile veglia con 2 cultori della scrittura e della storia locale di appartenenza. Carlo Ronconi racconterà la Maremma e Fabrizio Scheggi racconterà, quasi in un dialogo a specchio, il Mugello. Terre così lontane, così vicine. L'evento vede il marchio delle volontarie della biblioteca di Ronta afferenti alla locale Proloco. Carlo Ronconi, farmacista scrittore nato a Grosseto ed è tornato a Firenze dove si era laureato. Fabrizio Scheggi, scrittore, poeta e pittore, appassionato studioso di storia antica e medievale, vive a Vicchio. Al termine seguirà apericena con piatti tipici della tradizione mugellana e maremmana. È gradita la prenotazione presso la biblioteca di Ronta o al numero 335-8103-093. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella quarta serata, giovedì 20 agosto alle 20:30, la compagnia teatrale La Ribalta sul Santerno presenterà la commedia in 3 atti in vernacolo fiorentino C'è da sposare fare una vedova per la regia di Antonella Diani. Il super senior di turno sarà l'attore regista teatrale Franco Castellani, che parlerà di 60 anni fa l'alluvione di Firenze. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero Assieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti.
1: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
0: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il Comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
2: Per Aspettando Contropiede d'estate su Radio Mugello, stiamo parlando questa volta di promozione Girone C, lo facciamo con il presidente dell'Alleanza Giovanile di Comano, Davide Caramelli, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
3: Buonasera a tutti e a tutti.
2: Allora presidente, si riparte per un'altra annata di promozione, siete stati confermati nel Girone C, quello senese aretino come l'anno passato, si sperava nel raggruppamento delle altre due mugellane, ma così non è stato. Squadra molto rinnovata, con buone ambizioni, dici un po', siete già ripartiti, ci saranno le prime amichevoli, insomma, dici un po' cosa sta succedendo a Dicomano e come sta andando la preparazione.
3: Allora, per adesso diciamo tutto regolare, tutto nella norma, siamo ripartiti domenica, la squadra rinnovata, sì, però ci tengo a sottolineare che ci sono state anche tantissime conferme, riconferme, diciamo abbiamo un attimino forse aumentato la qualità della rosa, possiamo dire così, sì, abbiamo aumentato la qualità della rosa con degli innesti importanti per poter fare un campionato anche quest'anno con più tranquillità rispetto a quello dello scorso anno. È vero, siamo ancora nel girone C, però diciamo che forse la Coppa Italia, diciamo, ci potrà regalare qualche derby forse.
2: Esattamente. Quindi... partiamo dalle amichevoli. Ci sarà la prima, sarà con il Calenzano a Scarperia sabato prossimo, se non erro. Poi ci sarà un allenamento con la Juniores, sempre della vostra Juniores, il 26. E poi il 30 di questo mese ci sarà la prima partita ufficiale, ci sarà il primo turno di Coppa contro il Luco. A proposito, si giocherà a Luco?
3: No, credo che si gioca a Gagliano.
2: Esatto, anche io avevo avuto questa informazione. Poi il 2 di settembre ci sarà un'altra amichevole con la Molinense. Senti, riguardo al campo di gioco, sarete sempre alle cortine e se sì, per quanto tempo, visti anche i lavori che si stanno andando avanti al vostro comunale di Cumano?
3: Allora, praticamente noi abbiamo fatto l'accordo anche per la prossima stagione, per cui tutto il 26, quello che rimane del 26 e il 27, e quindi credo che tutto l'anno giocheremo a Scarperia sia con la prima squadra sia con gli juniores regionali, perché appunto facendo il campionato regionale con gli juniores dobbiamo avere un campo di dimensioni adeguate, per cui ancora una volta utilizzo le vostre frequenze per ringraziare gli amici di Scarperia, il presidente Marco Truglia, che è il vicepresidente, insomma tutti i colleghi del consiglio direttivo che ci ospitano anche per quest'anno, quindi siamo molto contenti perché è un impianto fantastico, e quindi credo che sia, diciamo, molto importante per noi giocare lì.
2: Ecco presidente, l'ultima cosa, è innegabile che insomma che c'è abbastanza pressione su di voi, nel senso che avete cercato di fare una rosa abbastanza competitiva, forse non competitiva per il massimo livello, lì ci dovrebbero pensare Pontassieve, Sina Lunghese e forse qualche altra squadra. Come sta rispondendo il paese per questa nuova ventata di entusiasmo tra i vostri colori?
3: Ma tra i tifosi, tra le persone che ci sostengono, c'è contentezza, perché in un certo senso insomma ormai sono diversi anni che affrontiamo questa categoria, una categoria importante per realtà che sono ben più grandi da un punto di vista numerico rispetto a Dicomano, come sappiamo. E noi ci impegniamo, diciamo, anche quest'anno, come detto precedentemente, di rimanere in categoria, di fare meglio dello scorso anno, quindi meglio dello scorso anno significa salvarsi con qualche giornata ancora più d'anticipo. Ovviamente la squadra, come detto in precedenza, è stata migliorata e quindi cercheremo di divertirci, di esprimere buon calcio, ma di fare come abbiamo fatto anche in passato, di portare tanti ragazzi dalla juniores in prima squadra. Io ne ho contati una decina, e vengono, diciamo così, da sotto, che sono stati portati sopra. Poi magari tutti non giocheranno, però insomma si inizia a fargli fare esperienza e poter sempre più avere, diciamo così, ragazzi che provengono dal nostro vivaio e poi dopo vanno a rinforzare le fila della prima squadra. Per noi è importante anche il fatto di aver vinto il campionato regionale lo scorso anno, quindi essere approdati alla categoria regionale con gli juniores, per noi è molto importante, perché ci permette appunto di avere un bacino ancora qualitativamente ancora migliore rispetto, diciamo così, a una categoria provinciale.
2: Bene, ringraziamo il presidente dell'Alleanza Giovanile di Cumano, Davide Caramelli, al quale auguriamo naturalmente un buon campionato 26-27 e magari ci risentiamo più avanti in futuro per aggiornamenti sull'Alleanza Giovanile. Grazie presidente.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: Ad Eloge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30 fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto dalle 12 pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. Mas-

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Ah, l'estate. Pace, relax.
5: E tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend. Vieni da Conad, perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a
10: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
11: Allora

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello,

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ah, l'estate. Pace, relax.
5: E tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
9: Per info Alessandro 320 430 9898.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
3: Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino di Mugello. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio mentre era impegnato in un cantiere lungo la 1 alla viadotto Gocciolone 1. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Secondo le prime informazioni, il lavoratore si trovava su una delle pile del viadotto quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima era di origine egiziana e lavorava per un'azienda impegnata in subappalto nel cantiere autostradale. La dinamica esatta della caduta dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti sul cantiere. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità.

0: confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
5: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
6: Per info, Alessandro 320-430-9898.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Let's do that song for people.

mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come

0: essere brutti.
1: Radio Mugello.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax.
2: E tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Filca CGIL, Filca CISL, Fenea UIL della provincia di Firenze hanno proclamato per la giornata di venerdì 21 agosto uno sciopero provinciale dell'intero settore edile che interesserà l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere della A1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca.
3: Un incendio divampato nel comune di Palazzuolo in località La Valle ha richiesto nel primo pomeriggio di mercoledì l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Firenze e Bologna. Le fiamme hanno interessato un'area vicina ad alcune abitazioni. Il fronte dell'incendio si è spostato verso Montalcino, rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13:40. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marradi e Borgo San Lorenzo per il comando di Firenze, insieme al personale proveniente dai distaccamenti di Fontanellice, Casola Valsenio e in Emilia Romagna. Complessivamente sono state impiegate 3 squadre e 4 automezzi, impegnate anche squadre antincendio boschivo di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, insieme a carabinieri e carabinieri forestali. Una parte del dispositivo è stata impegnata anche nella protezione delle case presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Alle operazioni ha partecipato anche il personale antincendi boschivi regionale con un elicottero. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero Assieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtenzio.

0: Che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della Chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti.
1: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero assieme al Parco Berti.
0: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i supeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: In fretta! Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco-arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Siete fiere di
8: state con noi, estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
3: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
2: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione

0: con tutti i comuni dell'Unione, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperie, San Piero, Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21.15, ad ingresso libero ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21.15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore che le fu profondamente amico ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza.
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Dittachini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti!
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: State con noi e state con Radio Mutante.

0: Lavoratore di origine egiziana in un cantiere della 1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca.
1: Un incendio divampato nel comune di Palazzuolo in località La Valle ha richiesto nel primo pomeriggio di mercoledì l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Firenze e Bologna. Le fiamme hanno interessato un'area vicina ad alcune abitazioni. Il fronte dell'incendio si è spostato verso Montalcino, rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13:40. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marradi e Borgo San Lorenzo per il comando di Firenze, insieme al personale proveniente dai distaccamenti di Fontanellice e Casola Valsenio in Emilia Romagna. Complessivamente sono state impiegate 3 squadre e 4 automezzi, impegnate anche squadre antincendio boschivo di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, insieme a carabinieri e carabinieri forestali. Una parte del dispositivo è stata impegnata anche nella protezione delle case presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Alle operazioni a partire partecipato anche il personale antincendi boschivi regionale con un elicottero.
0: Il comune di Palazzuolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
1: Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero Assieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del cammino 888 Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in 3 parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della Pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa, approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Sei una meraviglia, io lo so, ma hai rinunciato a vederlo. Sei forte nel tuo silenzio,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Ah, l'estate. Pace, relax.
5: E tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: State con noi, state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
3: Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino di Mugello. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio mentre era impegnato in un cantiere lungo la 1 alla viadotto Gocciolone 1. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Secondo le prime informazioni, il lavoratore si trovava su una delle pile del viadotto quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima era di origine egiziana e lavorava per un'azienda impegnata in subappalto nel cantiere autostradale. La dinamica esatta della caduta dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti sul cantiere.
2: Fille a CGL, Filca, CISL, Fenea, UIL della provincia di Firenze hanno proclamato per la giornata di venerdì 21 agosto uno sciopero provinciale dell'intero settore edile che interesserà l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere della 1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca. Nella serata di martedì 18 nel centro di Borgo San Lorenzo si è verificato uno spiacevole episodio che ha avuto per protagonista una persona in evidente stato di alterazione che nei pressi di un locale pubblico, oltre a disturbare gli avventori, ha anche aggredito delle persone che erano intervenute per calmarlo. A darne la notizia è il sindaco di Borgo Leonardo Romagnoli dai suoi social. Preoccupati dei fatti, tre ragazzini 9 e 10 anni sono corsi ad avvisare due agenti della polizia locale che stavano transitando a piedi nella zona dei giardini di Borgo San Lorenzo e che sono intervenuti immediatamente dando allertato la locale stazione dei carabinieri che, giunta sul posto, ha provveduto ad affermare la persona responsabile delle aggressioni. Tutto quanto si è risolto il meglio, sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo, grazie anche al senso civico di Martino, Linda ed Andrea.
3: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato avviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
2: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
3: Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte e spiritualità, valore civile e cammino. San Piero Assieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Pro Loco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 21 agosto alle 21:15 il festival si conclude a Palazzuolo sul Senio in piazza del Crocifisso con lo storico e scrittore Riccardo Nencini, che presenterà Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori nel 2026. A 20 anni dalla scomparsa della giornalista, l'autore, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Sarà presente il coro Le Musi Quorum, diretto da Maria Grazia Campus, al termine brindisi finale dell'edizione 2026 con il pubblico. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
4: Aspettando contropiede d'estate su Radio Mugello. Stiamo parlando questa volta di promozione Girone C, lo facciamo con il presidente dell'Alleanza Giovanile di Comano, Davide Caramelli, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buonasera a tutti e a tutti.
4: Allora presidente, si riparte per un'altra annata di promozione, siete stati confermati nel Girone C, quello senese aretino come l'anno passato, si sperava nel raggruppamento delle altre due mugellane, ma così non è stato. Squadra molto rinnovata, con buone ambizioni. Dici un po', siete già ripartiti, ci saranno le prime amichevoli, insomma, dici un po' cosa sta succedendo a Di Comano e come sta andando la preparazione.
5: Allora, per adesso diciamo tutto regolare, tutto nella norma, siamo ripartiti domenica, la squadra rinnovata, sì, però ci tengo a sottolineare che ci sono state anche tantissime riconferme, diciamo abbiamo un attimino forse aumentato la qualità della rosa, possiamo dire così, sì, abbiamo aumentato la qualità della rosa con degli innesti importanti per poter fare un campionato anche quest'anno con più tranquillità rispetto a quello dello scorso anno. È vero, siamo ancora nel girone C, però diciamo che forse la Coppa Italia diciamo ci potrà regalare qualche derby forse.
4: Esattamente. Quindi... partiamo intanto dalle amichevoli. Ci sarà la prima, sarà con il Calenzano a Scarperia sabato prossimo, se non erro. Poi ci sarà un allenamento con la Juniores, sempre della vostra Juniores, il 26, e poi il 30 di questo mese ci sarà la prima partita ufficiale, ci sarà il primo turno di Coppa contro il Luco. A proposito, si giocherà a Luco?
5: No, credo che si giochi a Gagliano.
4: Esatto, anche io avevo avuto questa informazione. Poi il 2 di settembre ci sarà un'altra amichevole con la Molinense. Senti, riguardo al campo di gioco, sarete sempre alle cortine e se sì, per quanto tempo, visti anche i lavori che si stanno andando avanti al vostro comunale di Comano?
5: Allora, praticamente noi abbiamo fatto l'accordo anche per la prossima stagione, per cui tutto il 26, quello che rimane del 26 e il 27, e quindi credo che tutto l'anno giocheremo a Scarperia sia con la prima squadra sia con gli juniores regionali, perché appunto facendo il campionato regionale con gli juniores dobbiamo avere un campo di dimensioni adeguate, per cui ancora una volta utilizzo le vostre frequenze per ringraziare gli amici di Scarperia, il presidente Marco Truglia che è il vicepresidente, insomma tutti i colleghi del consiglio direttivo che ci ospitano anche per quest'anno, quindi siamo molto contenti perché è un impianto fantastico e quindi credo che sia diciamo molto importante per noi giocare, sia molto importante per noi giocare lì.
4: Ecco presidente, l'ultima cosa, è innegabile che insomma che c'è abbastanza pressione su di voi, nel senso che avete cercato di fare una rosa abbastanza competitiva, forse non competitiva per il massimo livello, lì ci dovrebbero pensare Pontassieve, Sinalunghese e forse qualche altra squadra. Come sta rispondendo il paese per questa nuova ventata di entusiasmo tra i vostri colori?
5: Ma tra i tifosi, tra le persone che ci sostengono, c'è contentezza, perché in un certo senso insomma ormai sono diversi anni che affrontiamo questa categoria, una categoria importante per realtà che sono ben più grandi da un punto di vista numerico rispetto a Di Comano, come sappiamo. E noi ci impegniamo diciamo anche quest'anno, come detto precedentemente, di rimanere in categoria, di fare meglio dello scorso anno, quindi meglio dello scorso anno significa salvarsi con qualche giornata ancora più d'anticipo. Ovviamente la squadra, come detto in precedenza, è stata migliorata e quindi cercheremo di divertirci, di esprimere buon calcio, ma di fare come abbiamo fatto anche in passato, di portare

0: È importante, anche il fatto di aver vinto il campionato regionale lo scorso anno, quindi essere approdati alla categoria regionale con gli juniori, per noi è molto importante perché ci permette appunto di avere un bacino ancora qualitativamente ancora migliore rispetto, diciamo, sia a una categoria provinciale.
1: Bene, ringraziamo il presidente dell'Alleanza Giovanile di Comano, Davide Caramelli, al quale auguriamo naturalmente un buon campionato 26-27 e magari ci risentiamo più avanti in futuro per aggiornamenti sull'Alleanza Giovanile. Grazie presidente.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19:01.
5: Radio Mugello.
4: Estate in musica.

da cui non usciranno, oppure sulle colline a cercare con gli occhi il mare.

che li tenga fissi al fondo dell'infelicità.

una catena triste che non ha pietà. Gli uomini senza amore fanno sogni da raccontare.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo.

0: Campiero Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione, con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
1: Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino di Mugello. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un punteggio mentre era impegnato in un cantiere lungo la 1 al viadotto Gocciolone 1. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Secondo le prime informazioni, il lavoratore si trovava su una delle pile del viadotto quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima era di origine egiziana e lavorava per un'azienda impegnata in subappalto nel cantiere autostradale. La dinamica esatta della caduta dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti sul cantiere. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte e spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Ask yourself this. What are you doing here for?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: watched it begin again.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: della provincia di Firenze hanno proclamato per la giornata di venerdì 21 agosto uno sciopero provinciale dell'intero settore edile che interesserà l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere della 1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca.
1: Un incendio divampato nel comune di Palazzuolo in località La Valle ha richiesto nel primo pomeriggio di mercoledì l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Firenze e Bologna. Le fiamme hanno interessato un'area vicina ad alcune abitazioni. Il fronte dell'incendio si è spostato verso Montalcino, rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13:40. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marradi e Borgo San Lorenzo per il comando di Firenze, insieme al personale proveniente dai distaccamenti di Fontanellice, Casola Valsenio e in Emilia Romagna. Complessivamente sono state impiegate 3 squadre e 4 automezzi, impegnate anche squadre antincendio boschivo di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, insieme a carabinieri e carabinieri forestali. Una parte del dispositivo è stata impegnata anche nella protezione delle case presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Alle operazioni ha partecipato anche il personale antincendi boschivi regionale con un elicottero. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
0: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21:30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero Assieve al Parco Berti.
1: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726.
0: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
7: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. L'influenza.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bargiardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai?

0: Uruguay.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. One, two.

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 36 minuti.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: È 1:02.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Ok.
1: Radio Mugello, estate in musica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: È 1:33.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Hey,